0: Tune it in. Turn it up.
1: Peace FM.
0: And rip off the knob. Ha ha ha ha ha ha!